Siamo meglio Miasto. I'm blue, I've been deep, I'm a guy, I'm meglio Miasto. Siamo meglio Miasto. Siamo meglio Miasto. Те могат да бъдат заедно.